0: tanto que me faltas tu.
1: Ciao, cucciolo mio. Come stai? Qui piove tantissimo ed è quando mi manchi di più. Non immagini quanto io ti desideri e quanto voglio che il tempo passi in fretta.